kuti mumboni Nena kuboni Matata lefati ya kana ofel Nena kuspenda Kuboni Nena kuboni Matata lefati ya

Yo, adesso delle plaghe stiamo fatte fare, ferro. Come vanno? Fatto.

103.8 FM, a station that listens to the people. Abaholi. Akara salemo sa radio TV 103.8 FM tafala ga dogo masumi pedi shupa. Ame tso tsumara ga ire la bolo somi. Ba go la jajin la na sengirno ba go di shaka la rato. Akiamona mo chabi mo di pane wa go la jajin la lo hono le. Mamo sa simo mo wa go la jajin la na sle. Ka tle go phita. Jajile ke la gagwe. Se se bonolo ngwa sheng wa go la jajin la lo hono le. Ke bona fa ke sa bone le ena ke bona le ena fa Shatela Desiri le ena wa gola Master Cortez le ena jajila le honi le wa gola ke bona le ena Luyanda jajile ke la gagwe tabo go ra gwale re golela ka fa goe Anthony Mamba jajile ke la gagwe bana ba khoshi go lang botse ka kwa every night ayanda jamanyalo dumela.

hambana khala re le bana di randa bele ga munna one man bele di body la never lose a call jolo pele ke standard sa tell the wireless like this no sir cha cha bana sam cha cha.

0: topless nigga. Gas vevol ke le topless nigga. Wana ke tsena topless nigga. Mathoya skip topless nigga. Ka di nigi topless nigga. Twa ka wana topless nigga. Ka di tattoo ke le topless nigga. Wa pezu la ke le topless nigga.
1: I'm fine. Ya tsena wana. Jesus shebe shit wana. Shit wana. Shit wana ma. Ah.